0: drugi program, prvi izbor.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso